0: Vabbè, se
1: si sta a registrare?
0: Già, ma se tu ti arrivi, che cosa viene?
1: E poi!
0: Vabbè.
1: Vedete
0: che piazza, che cosa tu fai con senza?
2: Oh, adesso, sto ebraio, e se ti rendi a papà più. Allora, ti apprezzo.